0: piaciuto, voglia piaciuto, ti piaciuto.
1: Ma tu lo vai, vai, devi vedere.
2: Ma il primo, dico, vero,
0: però che fenomeno.

e gioco mina nel corazon, ne mando anche a cereche. Adio lucerito alba, adio lucero pola, porque ne Nicoleo putama, ocho y te enemigo sarà.